0: Zingham, ote malo ke.
1: Tebe Zingham, ote malo ke.
2: Hekke minne per te vinge fe. A fina tjate hunga tappe fe. Eti ho he, engo he. Aro maiki pukku ho he.
1: Aro maiki pukku ho he.
3: Te wiki o te reo Māori, ka paira. Hoa no tāku hia hia, e hia hia ki te kata. I te mea e wehi ana, o aneira ana kiri. I te mea rai wehi ana, kei whakai mai o ori ni.